0: tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
1: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
1: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
1: Mi sono spiegato?
2: Ai!
1: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop!
5: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
6: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
7: Sono le 2:02.
8: VRN Radio.
7: Stai ascoltando? VRN Radio.

sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti ha ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai non c'è.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Sono le 3:02.
6: URN Radio.
7: International, independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: RN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Se penso a quanto ridevamo, ho la tua voce nella testa, a farci foto sul divano.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
2: Sono le 3:59 minuti.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Sono le 4:59 minuti.
5: VRN Radio.
6: VRN Radio. Solo grandi successi.

radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
3: Sono le 5 e 59 minuti.
4: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più...

Foto, due bicchieri, il rumore del tram. Mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 1 ottobre. Ariete, una giornata vivace nella quale una notizia o un incontro possono spostare la vostra attenzione. Nel lavoro siete convincenti. Toro, avete bisogno di concretezza, ma oggi qualcuno potrebbe portarvi fuori dagli schemi. In amore Venere rende più intense le emozioni. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente ricettivi e vi regala una marcia in più nel rapporto con gli altri. In amore siete irresistibili. Cancro, una questione che riguarda soldi, responsabilità o accordi merita un esame più attento. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Leone, Marte e Giove nel vostro segno alimentano ambizione, coraggio e voglia di mettervi in gioco. In amore siete davvero magnetici. Vergine, oggi il mondo esterno vi offre più stimoli del previsto e potrebbe costringervi a cambiare anche il vostro programma. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un invito inaspettato. Bilancia, il cielo vi sostiene e vi restituisce una sensazione di maggiore leggerezza. In amore siete nella condizione ideale per fare un passo avanti. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono intuitivi e particolarmente attenti a ciò che non viene detto. In amore avete bisogno di autenticità. Sagittario, la giornata vi invita a guardare oltre l'ostacolo immediato. Nel lavoro un contatto può riportare entusiasmo. In amore la curiosità torna protagonista. Capricorno, mentre gli altri accelerano, voi fate bene a scegliere con cura dove concentrare le vostre forze. In amore non servono grandi dichiarazioni. Acquario, la luna in gemelli stimola il vostro elemento e vi rende brillanti, rapidi e particolarmente disponibili alle novità. In amore la complicità nasce dalla mente. Pesci, una giornata nella quale sarà utile distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo solo per abitudine. In amore lasciate emergere le emozioni, quelle vere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:01.
0: VRN Radio.

Giovedì, benvenuti, primo di ottobre, 274esimo giorno del calendario. Mancano 91 giorni per arrivare alla fine del 2026. Apriamo il mese di ottobre e apriamo anche questo giovedì mattina, come facciamo del resto ogni giorno.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Milly Carlucci, conduttrice televisiva, nata nel 1954. Buon compleanno anche a Daniele Bossari, noto al pubblico come conduttore televisivo e speaker radiofonico, nato a Milano nel 1974. Buon compleanno infine anche a Samuele Bersani. Tra i cantautori si distingue per la sensibilità melodica e la profondità poetica dei testi. Nato a Cattolica, in provincia di Rimini, nel 1970.

0: Pura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie, trova lo Stato.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più.

E la notizia curiosa legata a questa data, primo di ottobre, ci porta al primo ottobre del 1982, quando nei negozi arrivavano i CD, i compact disc. È di Billy Joel, il primo CD della storia ad arrivare nei negozi di musica. CD è l'acronimo appunto di compact disc, il nuovo formato di supporto musicale sviluppato nell'ambito di un progetto comune tra Philips e Sony.

0: stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: drop dead.
1: Primo di ottobre fino al 1976, questo era per gli studenti il primo giorno di scuola, e poi si è pensato di anticipare un po' con la legge 517 del 4 agosto del 1977, ma vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, appunto, primo di ottobre. Partiamo dal 331 avanti Cristo, Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia. 1869, l'Austria emette la prima cartolina postale. 1880, Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. 1943, seconda guerra mondiale, Napoli viene occupata dai soldati alleati. 1971, apre ad Orlando in Florida il Walt Disney World Resort. 2017, si tiene in Catalogna il referendum sull'indipendenza. I got

primo di ottobre. Quella di oggi è la giornata internazionale delle persone anziane ed è anche la giornata internazionale del caffè. E allora direi che è proprio il momento di un buon caffettino. Vi auguro una buona giornata, ci risentiamo domani mattina. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: URN Previsioni Meteo.
1: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: Sono le 7:59.
0: URN Radio.
4: The Comedy Radio Show.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon giovedì, primo giorno del mese di ottobre entrante e diciamo giro di boa della settimana. Ciao Ceci.
1: Ciao cara, come stai?
0: Molto bene, ottobre mi piace, sì, adesso tra un po' arriva Halloween, tra un mese, però io sono felice, mi
1: ma
0: piace.
1: Ma c'è già il vestitino pronto?
0: No, però mi piace mangiare la zucca e quindi sono felice. Allora, cosa facciamo oggi? Io vi parlerò di superstizioni dal mondo a proposito di festività e di credenze. Quanto siamo scaramantici nel mondo? Ognuno ha le sue e faremo questo viaggio attraverso le sfighe. No, le sfighe, però le superstizioni. Tu invece dove ci porti?
1: Parleremo del linguaggio del corpo sia in ufficio che anche in un primo appuntamento.
0: Ecco, allora, il linguaggio del porco, stavo dicendo. Il linguaggio del corpo dice molto, ma a volte alcune cose le dobbiamo dire proprio fuori dai denti, con le giuste parole. Io invece, per concludere con la rubrica hashtag flop and roll, vi darò qualche consiglio per dei modi di dire forbiti per dire all'altro che ti sta antipatico, cioè proprio mi stai sulle balle, però non detto così ovviamente, quindi prendete appunti.

0: questo viaggio particolare in questo giovedì 1 ottobre. Viaggio attraverso le scaramanzie dal mondo nel mondo. Allora, ogni paese ha i suoi piccoli rituali per magari attirare la fortuna o soprattutto per tenere lontana l'energia cattiva. Noi italiani siamo un popolo abbastanza
1: l'ho notato,
0: superstizioso.
1: Io che sono spagnola, a parte il fatto di non passare sotto a una scala,
0: no, noi siamo,
1: il resto non me ne fregava niente.
0: Noi siamo superstiziosi soprattutto al sud. Comunque, in generale, partiamo dalla Grecia, cioè facciamo una visione un po' più ampia.
1: Okay.
0: In Grecia esiste una superstizione molto particolare legata al malocchio. Quando qualcuno ti fa un complimento, può capitare che l'altro risponda con una specie di... Ora non so farvelo.
1: È come se volessero sputare.
0: Esatto, una specie di sputo simbolico, senza sputare realmente, ovviamente, che serve ad allontanare il malocchio.
1: Ok.
0: Cioè, il fatto che quando uno magari a volte ti fa un complimento, non lo pensa davvero, quindi... via. Poi in Turchia invece è famosissimo il nazar, un amuleto blu a forma di occhio che si vede praticamente ovunque, nelle case, nei negozi, bla bla bla, e tradizionalmente viene utilizzato proprio come protezione contro il malocchio anche qua. In Giappone,
1: aspetta, siccome io sono un'appassionata di serie turche.
0: Sì, ma di serie turche o di attori turchi?
1: Anche quello. Quando qualcuno dice una frase, stai attento, sai che cosa fanno? Si mettono il pollice dentro la bocca, dentro le fanno.
0: Ma davvero?
1: Fanno un gesto strano come.
0: È come noi che ci tocchiamo i maroni.
1: Esatto, però loro lo fanno col pollice dentro al palato. Capito? Ma...
0: questa cosa non la sapevo. Pensa che il mio primo amore era turco e la prima parola che ho imparato a dire in turco era seni, sevirum, che vuol dire ti amo. Ma questo non ci interessa. Andiamo avanti con, dicevo, in Giappone bisogna stare molto attenti anche ai numeri, perché il 4 è considerato molto sfortunato. Cioè, questo da cosa deriva? Dal fatto che a quanto pare 4 si dice shi, non so se lo sto pronunciando bene, ma la parola shi coincide con la parola morte, e quindi per questo in alcuni ospedali, alberghi o edifici si può trovare il numero 4 evitato o utilizzato con molta cautela, un po' come noi con le camere d'albergo. Raramente troverai una camera 17 o una camera 13, sì, ma la 17 negli alberghi italiani è proprio difficile.
1: Questa non la sapevo.
0: Sì, è vero. Arriviamo, c'è sempre la 16 e poi la 18, capito? Okay. Come arriviamo appunto in Italia da noi, dove abbiamo un repertorio niente male, perché c'è il cornetto portafortuna napoletano, il ferro di cavallo. E il gesto di toccare ferro quando qualcuno prospetta qualcosa che insomma non è proprio il massimo, oppure come vi dicevo prima uno si tocca le parti intime, però che dire, noi italiani ne abbiamo tante. Comunque, cambiando lingua, cultura, continente, davanti alla sfortuna, diciamocelo, diventiamo tutti improvvisamente molto pragmatici, quindi no, non ci credo, però nel dubbio lo facciamo lo stesso.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: Abbiamo parlato di superstizioni in giro per il mondo, dal Giappone alla Turchia, alla Grecia, insomma.
1: Però non hai nominato la Spagna, quindi sicuramente siamo poco superstiziosi.
0: Tu sai qualche superstizione da raccontarci, magari?
1: Ma io so una non superstizione, che è quella del gatto nero.
0: Ok.
1: Che io sapevo che nella mia terra portava fortuna quando vedi un gatto nero.
0: Vedi, tutto il contrario praticamente. Mm. Infatti stavo dicendo, fino ad arrivare qui da noi in Italia, dove ne abbiamo di superstizioni.
1: Sì.
0: Siamo un popolo di superstiziosi e molto scaramantico. Andiamo da Alessio che ci scrive: io sono scaramantico, ma quando dico questa frase tocco ferro. Ah, io non sono scaramantico. Poi Marta dice: mia nonna aveva talmente tanti portafortuna in casa che probabilmente la sfortuna non riusciva proprio ad entrare per mancanza di spazio. Probabile.
1: Ah, ci prestasse qualcosa pure a noi.
0: Ma comunque c'è tutta una cultura di amuleti, pietre preziose. Io credo molto nelle energie negative delle persone. Questo sì.
1: Sì, anch'io.
0: Però forse più ci credi e più ne sei soggetto, non lo so. Federico, concludiamo con lui, che ci scrive: il problema è quando conosci tutte queste superstizioni e inizi ad avere paura di sbagliare paese. Sì, in effetti, paese che vai, superstizione che trovi.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
17: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
16: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
18: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
19: La Croce Rossa è una grande famiglia.
20: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
21: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
22: Diventa anche tu un volontario. The Comedy Radio Show.

0: Si continua, amici del Comedy Radio Show. Quest'oggi la nostra Ceci dove ci porta?
1: Parliamo del linguaggio del corpo, soprattutto delle dritte per capire se chi sta davanti a voi, soprattutto in ufficio, in un colloquio di lavoro, insomma, state andando bene o no, e anche in un appuntamento galante.
0: Quindi attenzione, perché diciamo prossimamente la nostra Ceci potrebbe darci dei consigli molto utili se avete qualcuno tra le mani.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
4: Your radio station.

0: parliamo di linguaggio del corpo, una cosa molto affascinante, perché secondo me tutte le forme di linguaggio sono molto affascinanti, e quelle, diciamo, come si dice, non esplicite lo sono ancora di più.
1: Ovvio, sì sì sì, infatti. Allora, parliamo proprio del linguaggio del corpo, dove ci sono soprattutto più drammi psicologici, e andiamo in ufficio, proprio lì. Quando sei in una riunione, sì? come capisci cosa pensa ad avere il tuo capo o il tuo collega? Vediamo. Allora, se il capo vi parla con le mani a piramide, unendo i popastrelli delle dita, e non vi sta benedicendo, sta esprimendo dominanza assoluta e sicurezza sfrontata. Se invece, mentre proponete un'idea al vostro capo, si accarezza il mento, sta valutando la cosa, ma se contemporaneamente incrocia le braccia e si sporge all'indietro, traduzione: quello che hai appena detto è la più grande fesseria del secolo, ma sto cercando un modo diplomatico per non licenziarti. E gli occhi, allora, sguardo fisso e sopracciglio alzato significa sfida. Sguardo che vaga verso l'orologio o lo schermo del telefono ogni 3 secondi significa che per lui siete proprio invisibili. Ma il linguaggio del corpo cambia drasticamente quando passiamo dall'ufficio ad un primo appuntamento galante. Lì ovviamente l'obiettivo non è la dominanza, ma la connessione o magari la fuga strategica.
0: Oppure capire, esatto, se l'altro siamo interessati noi o loro, ecco, viceversa.
1: Infatti, se la persona di fronte a voi inclina la testa di lato mentre parlate, ottimo segno, esprime ascolto empatico e interesse sincero. Se poi comincia a fare il famoso effetto specchio, cioè voi prendete il bicchiere d'acqua e dopo 2 secondi lo prende anche lei o anche lui, congratulazioni. La sintonia e le stelle. La stessa cosa vale se voi o l'altra persona vi guarda le labbra, perché vuol dire che probabilmente, insomma, siete da bacio, quindi piacete. E le mani poi giocano un ruolo chiave: palmi aperti rivolti verso l'alto indicano disponibilità e fiducia. Se invece si tocca continuamente i capelli, io lo faccio molto, o il collo, attenzione, potrebbe essere un segnale di flirt oppure di ansia da prestazione, perché la battuta magari che avete detto, insomma, non gli piaceva.
0: Ma comunque dipende, perché sì, tutto vero, però per esempio si dice anche che quando parli con qualcuno, se stai con le braccia conserte o le gambe incrociate, è segno di chiusura. Io invece mi concentro spesso quando parlo con le persone, sto proprio in quella postura lì, ma anzi al contrario, mi sto concentrando per ascoltare cosa dice, quindi poi è abbastanza soggettivo. Però
1: c'è anche un fattore importante, che sono i piedi, Ale, e ricordatevi sempre la regola d'oro dei piedi: se le sue punte sono rivolte verso di voi è coinvolto o coinvolta, se sono puntate verso l'uscita del locale, ragazzi, ordinate subito il conto.
0: Esatto, così la postura anche di quando parli con qualcuno, davanti a qualcuno, si dice che anche i piedi incrociati, no, le gambe non vadano bene, sono segno di... Io invece li incrocio sempre, vabbè, dipende.
1: Ma io lo faccio per una questione femminile, magari, per
0: non stare con le gambe di carica.
1: Esatto.
0: Ah, le gonne in questo

0: Comedy Radio Show.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 9.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
3: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo, i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo Omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
2: Donald Trump spazza gli sforzi negoziali per una soluzione della crisi con l'Iran, asserendo davanti ai giornalisti: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Intanto Israele uccide ancora a Gaza, 9 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, incluso un giornalista freddato a Khan Yunis, e in Cisgiordania centinaia di coloni hanno sfilato in occasione della festa ebraica di Sukkot tra gli insediamenti di Ganim e Kadim sottratti ai palestinesi. L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini a Milano per i 120 anni della CGIL accende un faro sugli extra profitti e sulle rinnovabili.
4: Più volte per anni ha detto che cosa se avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi di extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni. E quindi quello è un modo per andare ad affrontare un tema. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando. Perché è da anni che abbiamo detto no alla Russia per andare a prendere il gas da un'altra parte, ma rimaniamo sempre dipendenti. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
2: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Mentre l'Italia di Mancini è alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera azzurri in casa della Francia. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della nazionale. Messi in discussione i miei valori, dice, puntando il dito scritto contro il ministro dello sport Abodi, Gerardo De Vivo.
0: Scelgo di fare un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche. Da ex campionessa del Fioretto, Diana Bianchedi piazza la sua stoccata. Bersaglio, le parole del ministro dello sport Abodi, che ha criticato il suo atteggiamento in giunta CONI, da vicepresidente vicaria sempre in contrasto col presidente Buonfiglio. Ultimo, il parere negativo sulla proposta di commissariamento della Federpesi. Ho sempre agito con correttezza e serietà, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione, si legge ancora nella lettera sul sito della FIGC, nella quale l'ormai ex capo delegazione azzurra annuncia le dimissioni. E mentre la nazionale prosegue il cammino in Nations League, domani sera la sfida in casa della Francia, fuori dal campo si incrociano le lame. Bianchedi lascia dunque, ma non esce di scena, anzi rientra da protagonista in quella più importante per il governo del nostro calcio. Tra pochi giorni la giunta CONI sarà chiamata a decidere sull'ipotesi di commissariamento della FIGC per le eventuali irregolarità nell'elezione del presidente Malagò. Da capo delegazione della nazionale, Bianchedi non avrebbe potuto votare, adesso può.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
5: Astral Infomobilità.
6: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare code in interna tra le uscite di diramazione Roma Sud e Appia, in esterna si rallenta tra Aureli e Pescaccio e poi code dalla Prenestina alla Tiburtina. Code sulla diramazione Roma Sud da Tor Vergata al raccordo anulare verso quest'ultimo. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24, code dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro. Traffico intenso in entrata a Roma, si rallenta sulla Cassia Veientana da Castel De Ceveri al raccordo anulare, code poi sulla Flaminia e sulla Salaria, rispettivamente dal raccordo a Via dei Due Ponti e dall'aeroporto dell'Urbe a Via dei Prati Fiscali, nei due casi verso il centro di Roma. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
5: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
7: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
9: The Comedy Radio Show.

0: Linguaggio del corpo, mi interessi, non mi interessi, mi interessa cosa dici oppure no, sono coinvolto, ti reputo intelligente, ti reputo stupido, insomma, tanti trucchetti per capire un po' come si comporta l'altro di fronte a noi. Se si comporta a specchio, per esempio, vuol dire che è attratto da noi, perché inconsciamente a volte questo accade, si fanno gli stessi gesti di chi abbiamo davanti quando qualcuno ci interessa. Vabbè, un macro argomento che non avrebbe fine, volendo, ma andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy.
1: Luca dice: il mio capo durante i colloqui si mette sempre a braccia conserte, non batte mai le palpebre, sembra un gargoyle. Per me non è dominanza, è che ha paura che se si muove gli scalcolano lo stipendio.
0: Avevo
1: letto un'altra cosa.
0: Gli scalcolano. Andiamo avanti.
1: Sara: primo appuntamento, lui ha passato 2 ore con il busto proteso verso di me, ma i piedi puntati verso la porta. Risultato: è scappato prima del dolce dicendo che doveva dar da mangiare al cricetto. I piedi non mentono mai.
0: Ah beh, il busto sì, i piedi no. Secondo me sì, possono essere, come dire, elementi di valutazione, ma non prendeteli troppo alla lettera, perché poi il mondo è bello perché varia, ognuno di noi ha le sue posture, i suoi modi, e certo che se uno mentre gli parli guarda dall'altra parte o guarda il telefono, quello insomma è un messaggio abbastanza inequivocabile.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, torna alla rubrica conclusiva del Comedy Radio Show. Oggi modi forbiti per dire che mi stai antipatico, per non dire questo, ecco,
1: guarda, io
0: rimaniamo nell'educato,
1: per prendere appunti, eh?
0: Anche perché meglio a volte una maniera più educata che lascia senza parole che una parolaccia molto diretta, anche se non c'è paragone a livello di gusto proprio, questo bisogna dirlo.

0: tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Modi forbiti per mandare a quel paese qualcuno che ci sta antipatico. Quindi il focus è proprio modi alternativi per dire a qualcuno.
1: Tocca sempre essere delle signore,
0: eh,
1: cara
0: sì,
1: mia.
0: Però
1: sì,
0: quando qualcuno ci sta sulle balle, ci sta sulle balle. Allora, cominciamo con questa. La vostra presenza mi affatica. Immaginatevi di essere di seta vestite, con una bella acconciatura, abito dell'Ottocento. E proseguiamo con: trovo la vostra compagnia sorprendentemente gravosa. Questa è la mia preferita. La nostra incompatibilità è pressoché strutturale, cioè qui
1: non siamo fatti l'uno per l'altro.
0: No, palesemente abbiamo delle proprio differenze.
1: Fai schifo.
0: Esatto, ci separa un abisso di affinità. Se potessi evitarvi senza parere scortese lo farei con entusiasmo. Non ho nulla contro di voi, eccezion fatta per il fatto che esistete. Siete una persona indimenticabile, purtroppo. E concludiamo con: non siete certamente una delle mie persone preferite, ma apprezzo la vostra costanza nel ricordarmelo.
1: Guarda che alla fine è meglio dire le cose in modo molto pulito.
0: Ma perché li spiazzi, li lasci senza parole, sì, e non hanno neanche il tempo di ribattere, guarda un po'.

0: Credo che la rubrica sugli insulti forbiti potrebbe essere la mia preferita, alternata a quella dei prezzi scritti male, anche lì mi faccio grosse risate. Però che dire, tra un insulto e l'altro, cari amici del Comedy Radio Show, finisce qua questa puntata di oggi. Noi torniamo domani.
1: Claro.
0: Claro che sì, con la nostra Cecilia.
1: E anche con la nostra Alessandra, la guapa.
0: Appuntamento qui domani al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Sono le 9:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
3: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo, i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo Omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
2: Donald Trump spazza gli sforzi negoziali per una soluzione della crisi con l'Iran, asserendo davanti ai giornalisti: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Intanto Israele uccide ancora a Gaza, 9 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, incluso un giornalista freddato a Khan Yunis, e in Cisgiordania centinaia di coloni hanno sfilato in occasione della festa ebraica di Sukkot tra gli insediamenti di Ganim e Kadim sottratti ai palestinesi. L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini, a Milano per i 120 anni della CGIL, accende un faro sugli extra profitti e sulle rinnovabili.
4: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi di extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni. E quindi quello è un modo per andare ad affrontare un tema. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando. Perché è da anni che abbiamo detto no alla Russia per andare a prendere il gas da un'altra parte, ma rimaniamo sempre dipendenti. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
2: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Mentre l'Italia di Mancini è alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera azzurri in casa della Francia. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione delegazione della nazionale. Messi in discussione i miei valori, dice, puntando il dito contro il ministro dello sport Abodi. Gerardo De Vivo.
5: Scelgo di fare un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche. Da ex campionessa del Fioretto, Diana Bianchedi piazza la sua stoccata. Bersaglio, le parole del ministro dello sport Abodi, che ha criticato il suo atteggiamento in giunta CONI, da vicepresidente vicaria sempre in contrasto col presidente Buonfiglio. Ultimo, il parere negativo sulla proposta di commissariamento della Federpesi. Ho sempre agito con correttezza e serietà, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione, si legge ancora nella lettera sul sito della FIGC, nella quale l'ormai ex capo delegazione azzurra annuncia le dimissioni. E mentre la nazionale prosegue il cammino in Nations League, domani sera la sfida in casa della Francia, fuori dal campo si incrociano le lame. Bianchedi lascia dunque, ma non esce di scena, anzi rientra da protagonista in quella più importante per il governo del nostro calcio. Tra pochi giorni la giunta CONI sarà chiamata a decidere sull'ipotesi di commissariamento della FIGC per le eventuali irregolarità nell'elezione del presidente Malagò. Da capo delegazione della nazionale, Bianchedi non avrebbe potuto votare, adesso può.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
17: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: come on, come on. Show them.
1: VRN Radio. Solo grandi successi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Pontina code per incidente tra Spinaceto e raccordo anulare verso quest'ultimo e sul raccordo code in interna tra Pontina e Roma Fiumicino e in esterna tra Via di Boccea e Aurelia. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24, code a partire da Portonaccio e fino alla tangenziale est, code anche sulla diramazione Roma Sud da Tor Vergata al raccordo anulare. E andiamo sulla 91 Roma Fiumicino, dove troviamo code a tratti anche per veicolo in panne tra l'Ansa del Tevere e Via del Cappellaccio verso l'Eur. Infine traffico intenso in entrata a Roma sulla Flaminia e sulla Salaria, rispettivamente dal raccordo a Via dei Due Ponti e dall'aeroporto dell'Urbe a Via dei Prati Fiscali. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Info Mobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 10 e 59 minuti.
1: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: The only radio station you'll need, WRN Radio.

0: è mezzogiorno.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
3: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo, i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
2: Donald Trump spazza gli sforzi negoziali per una soluzione della crisi con l'Iran, asserendo davanti ai giornalisti: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Intanto Israele uccide ancora a Gaza, 9 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, incluso un giornalista freddato a Khan Yunis, e in Cisgiordania centinaia di coloni hanno sfilato in occasione della festa ebraica di Sukkor tra gli insediamenti di Ganim e Kadim sottratti ai palestinesi. L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini, a Milano, per i 120 anni della CGIL, accende un faro sugli extra profitti e sulle rinnovabili.
4: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi di extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni. E quindi quello è un modo per andare ad affrontare un tema. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando. Perché è da anni che abbiamo detto no alla Russia per andare a prendere il gas da un'altra parte, ma rimaniamo sempre dipendenti. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
2: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Mentre l'Italia di Mancini è alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera azzurri in casa della Francia. Diana Bianchedi si è dimessa da capo del delegazione della nazionale. Messi in discussione i miei valori, dice, puntando il dito contro il ministro dello sport Abodi. Gerardo De Vivo.
0: Scelgo di fare un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche. Da ex campionessa del Fioretto, Diana Bianchedi piazza la sua stoccata. Bersaglio, le parole del ministro dello sport Abodi, che ha criticato il suo atteggiamento in giunta CONI, da vicepresidente vicaria sempre in contrasto col presidente Buonfiglio. Ultimo, il parere negativo sulla proposta di commissariamento della Federpesi. Ho sempre agito con correttezza e serietà, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione, si legge ancora nella lettera sul sito della FIGC, nella quale l'ormai ex capo delegazione azzurra annuncia le dimissioni. E mentre la nazionale prosegue il cammino in Nations League, domani sera la sfida in casa della Francia, fuori dal campo si incrociano le lame. Bianchedi lascia dunque, ma non esce di scena, anzi rientra da protagonista in quella più importante per il governo del nostro calcio. Tra pochi giorni la giunta CONI sarà chiamata a decidere sull'ipotesi di commissariamento della FIGC per le eventuali irregolarità nell'elezione del presidente Malagò. Da capo delegazione della nazionale, Bianchedi non avrebbe potuto votare, adesso può.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Ben ritrovati cari amici con un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 1 di ottobre. Diamo il benvenuto al nuovo mese, al decimo del 2026 e ne mancano due e arriva l'anno nuovo. Va bene, non pensiamoci, sono Francesca Romana Macri, buon inizio di ottobre, buon autunno, visto che ormai ci siamo praticamente da... siamo entrati da una settimana, iniziamo a mettere già le giacchette, il maglioncino, la felpina eventualmente, visto che comunque queste sono le temperature dell'Italia, più o meno, orientativamente. Siamo pronti a partire con l'agenda di questo primo ottobre, quindi vediamo un po' cosa è successo oggi nella storia d'Italia e poi andiamo in Sicilia, a Petralia Sottana, perché è lì che c'è la casa più stretta e piccola d'Italia. Non solo questo, ma vi porteremo, siamo stati in Sicilia, ma ci allarghiamo ancora un po', allarghiamo il giro. Andiamo a Shanghai perché c'è un pezzo d'Italia lì, perché in Cina, grazie a un italiano, hanno iniziato a fare l'aperitivo. Ne parliamo tra pochissimo qui, a Verdi, Bianchi e Rossi.

seguo le briciole, lungo un sentiero in fondo non so dove mi porti. Provo a spiegarlo da giorni, non uccidi neanche te ne accorgi. Per tutte le volte che arriviamo a fare un casino per niente, è stato uno sbaglio continuare a farle l'errore più bello di sempre. Non so spiegarlo quanto sei con me, non so cosa mi

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e diamo il via a un nuovo appuntamento oggi, giovedì 1 di ottobre. Sono Francesca Romana Macri e do il bentornato al nostro master agendologo, colui che tutto sa, tutto può e tutto muove, Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ti piace questa dicitura?
1: Bellissimo.
0: Ok, allora partiamo.
1: Lo metto nel curriculum.
0: È importante, guarda, eh. Partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo primo di ottobre.
1: 1532, a Ferrara, presso l'editore Francesco Rosso da Valenza, viene pubblicata la terza e definitiva edizione dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. 1774, viene costituita dal re di Sardegna, Vittorio Amedeo III, la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende poi direttamente la Guardia di Finanza. Concludo col 1976, in Italia per l'ultima volta si avvia l'anno scolastico in questo giorno.
0: Sì, perché se ne è parlato tanto anche ultimamente di far tornare i ragazzi a scuola, farli tornare appunto ad ottobre perché le temperature sono alte, però siamo ancora lontani da questo ritorno, rientro a scuola ad ottobre, anche perché poi sarebbero 4 mesi pieni di vacanze.
1: Mica male.
0: Voglio tornare anche io a scuola. Abbiamo dei compleanni da festeggiare oggi, giusto?
1: Ben 4. Tanti auguri a Samuele Bersani, cantante noto al pubblico italiano, Milly Carlucci, Daniele Bossari e l'allenatore Walter Mazzarri.
0: A parte auguri di buon compleanno, facciamo anche auguri di buon onomastico.
1: Santa Teresa di Gesù Bambino. Concludo col proverbio del giorno: se ottobre è piovarolo è pure fungarolo, ovvero se piove tanto poi escono questi bei funghetti che ci mangiamo tutti quanti insieme.
0: E ci facciamo una bella tagliatella ai funghi porcini e diamo così ufficialmente il benvenuto all'autunno.
2: Scriva notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda,

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
15: Abbiamo parlato di scuola che all'epoca iniziava proprio all'epoca, cioè non tanti anni fa, negli anni nel 76, giusto? Hai detto l'ultima volta? Nel 76, l'ultima volta, cominciava proprio oggi, primo di ottobre, e abbiamo fatto anche tanti auguri a grandi personalità, Amelie Carlucci, Samuele Bersani, e ci sono arrivati i vostri di messaggi, alcuni anche di tanti auguri. Chi ci scrive, Lore?
16: Lorenzo e Lucia. Ciao ragazzi.
15: Ciao ragazzi.
16: Lorenzo ci ha scritto: ma sono l'unico che non si fida dei funghi? Sai che anche io comunque storcio un po' il naso quando mi propongono i funghi a casa di qualcuno, ma anche al ristorante, se posso evito.
15: Ma io sinceramente amo i funghi.
16: Anch'io.
15: Un primo piatto con i funghi porcini, oppure anche la carne, il pollo con i funghi. Insomma, come la fai, sono buoni, però è ovvio che i funghi bisogna avere una grandissima attenzione nel prenderli, bisogna avere un patentino, se non sbaglio. Cioè, nel senso, bisogna essere del mestiere,
16: certo,
15: non è che uno va nel bosco.
16: No,
15: perché poi ci sono in Italia, nei boschi italiani ci sono anche tanti funghi velenosi, sono pericolosi, quindi funghi buoni sì in tavola, nei nostri piatti, però mi raccomando occhio,
16: esatto,
15: da dove provengono.
16: Lucia invece ci scrive: spacca cuore, mi fa sempre piangere, auguri Samuele, bellissima. Ne ha scritte tante belle, però forse questa è quella che preferisco di più.

0: pace.
1: Faccio una citazione del grande Lucio Battisti: sì, viaggiare è quello che succede anche un po' a noi a Verdi Bianchi e Rossi, arrivati a questo punto del giovedì, perché vi portiamo a viaggiare, cari amici, e oggi andiamo in Sicilia, andiamo nella Trinacria per scoprire una località, in particolar modo una peculiarità di questa località. Andiamo a Petralia Sottana perché è lì che si trova la casa più stretta d'Italia, e la ragione per cui è stata edificata è molto curiosa: piccoli battibecchi di famiglia. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Arrivati a questo punto del giovedì insieme, arrivati a questo punto della nostra trasmissione, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, noi vi portiamo a viaggiare, se non fisicamente, perlomeno lo facciamo insieme con la mente, con i sogni. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi andiamo in Sicilia a Petralia Sottana,
1: provincia di Palermo. E vi parlo della casa di Ducurrivu, scusate, ovvero anche casa del dispetto, ed è una microabitazione larga circa un metro, e non sto scherzando Fra, costruita negli anni 50 per ripicca. Vi spiego, negli anni 50 si poteva alzare la propria casa in altezza, ma serviva però il consenso del vicino. Però ci fu un rifiuto, quindi un residente si vide negare il permesso di ampliamento da un vicino, forse anche da un cognato a quanto pare.
0: Quindi c'era anche il legame di parentela di mezzo. E questo allora sì che la vendetta era importante.
1: È certo, è ovvio. Questo per non perdere la vista panoramica. Quindi quale fu la mossa? Per dispetto, ovvero currivo in siciliano, il proprietario costruì una struttura indipendente larga circa un metro, sfruttando le distanze minime di legge e bloccando così la vista al rivale o al cognato a quanto pare.
0: Questa è cattiveria vera.
1: È cattiveria,
0: scusate,
1: vera.
0: Cioè,
1: cattiveria
0: quello
1: vera.
0: Ci aveva una vista e per fare un dispettino, un dispettuccio di famiglia. E beh, comunque se ne sarà accorto, immagino, nel mentre,
1: certo,
0: che questa
1: che poi
0: struttura...
1: non è stata pensata per essere abitata, perché ovviamente un metro, come fai a viverci?
0: Ah,
1: è semplicemente un dispetto. È solo un dispetto, Fra. E ne esistono tante in giro per il mondo. Questa è semplicemente la più piccola. Ovviamente l'Italia anche questa volta ha un primato, però nel resto del mondo ci sono molte altre, l'ho vista, anche molto carine, magari di un metro e mezzo, due metri, volendo già un po' più abitabili. Questa è veramente un metro, che ci fai?
0: Ma fatte sempre per dispetto le
1: sempre
0: altre?
1: Sempre per dispetto, infatti si chiamano proprio così, case del dispetto, in siciliano posso dire, ci piace molto di più, casa du Curruvu, no scusami, Currivu.
0: Niente, siamo
1: niente,
0: un
1: non
0: mondo...
1: ce la faccio a dirlo in siciliano.
0: Siamo un mondo di rancorosi.
1: Esatto.
0: C'è poco da fare.
2: Verdi, bianchi e rossi. VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
1: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo, i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
0: Donald Trump spazza gli sforzi negoziali per una soluzione della crisi con l'Iran, asserendo davanti ai giornalisti: forse li facciamo saltare in aria, il momento sta arrivando. Intanto Israele uccide ancora a Gaza, 9 i palestinesi uccisi nelle ultime ore, incluso un giornalista freddato a Khan Yunis, e in Cisgiordania centinaia di coloni hanno sfilato in occasione della festa ebraica di Sukkot tra gli insediamenti di Ganim e Kadim sottratti ai palestinesi. L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini, a Milano per i 120 anni della CGIL, accende un faro sugli extra profitti e sulle rinnovabili.
2: Più volte per anni ha detto che cosa se avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni. E quindi quello è un modo per andare ad affrontare un tema. E poi c'è un tema che si chiama energia, perché noi abbiamo i costi dell'energia più alti d'Europa e lì stiamo boccheggiando. Perché è da anni che abbiamo detto no alla Russia per andare a prendere il gas da un'altra parte, ma rimaniamo sempre dipendenti. Quindi è il momento di investire in modo strategico sulle fonti rinnovabili.
0: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Mentre l'Italia di Mancini è alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera azzurri in casa della Francia. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della nazionale. Messi in discussione i miei valori, dice, puntando il dito contro il ministro dello sport Abodi. Gerardo De Vivo.
3: Scelgo di fare un passo indietro per proteggere la squadra da inutili polemiche. Da ex campionessa del Fioretto, Diana Bianchedi piazza la sua stoccata. Bersaglio, le parole del ministro dello sport Abodi, che ha criticato il suo atteggiamento in giunta CONI, da vicepresidente vicaria sempre in contrasto col presidente Buonfiglio. Ultimo, il parere negativo sulla proposta di commissariamento della Federpesi. Ho sempre agito con correttezza e serietà, valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione, si legge ancora nella lettera sul sito della FIGC, nella quale l'ormai ex capo delegazione azzurra annuncia le dimissioni. E mentre la nazionale prosegue il cammino in Nations League, domani sera la sfida in casa della Francia, fuori dal campo si incrociano le lame. Bianchetti lascia dunque, ma non esce di scena, anzi rientra da protagonista in quella più importante per il governo del nostro calcio. Tra pochi giorni la giunta CONI sarà chiamata a decidere sull'ipotesi di commissariamento della FIGC per le eventuali irregolarità nell'elezione del presidente Malagò. Da capo delegazione della nazionale, Bianchetti non avrebbe potuto votare, adesso può.
0: Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Sono le 13:07.
5: 2 RL

0: Siamo stati a Petralia Sottana, in provincia di Palermo, qui a Verdi Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Sono Francesca Romana Macri e abbiamo viaggiato un po' con la mente, in vista anche magari del fine settimana. Noi vi abbiamo parlato della casa più piccola del mondo, giusto?
1: Giustamente.
0: Della stanza più piccola del
1: mondo.
0: Esatto,
1: perché un metro, ma è difficile chiamarla casa. Ci hanno scritto Giada e Michele, che salutiamo. Ciao ragazzi.
0: Anche perché qui c'era di mezzo una storia di rancori, una storia di vendette, perché il proprietario di casa ha deciso di erigere questa struttura, chiamiamola così, di un metro per un metro, che non serviva a niente, ma serviva a prendersi la sua vendetta nei confronti del cognato e togliergli la vista.
1: Esattamente. Giada ci ha scritto: lui per dispetto addirittura ci ha speso soldi. Io non l'avrei fatto, sinceramente. È vero, giustamente avrà speso anche dei soldi per fare questo dispetto.
0: Ma magari non lo so, lo usa come ripostiglio. Comunque, dai, hai un metro per un metro a disposizione.
1: Qualcosa facci.
0: Sì, una mini cantina, un, non lo so, ripostiglio per le scope. E diamogli una funzione a parte.
1: Oppure,
0: quella
1: t'affacci, di... t'affacci e sorridi a tuo cognato e lo infastidisci ancora di più.
0: Gli fai
1: anche
0: ciao
1: questo.
0: Ciao con la manina.
1: Esattamente. Michele, invece, io sono dello Scorpione. Probabilmente chi ha fatto questa casa era del mio stesso segno. Perché gli Scorpioni sono un po' così, fra? Tu che sei un po' di più dell'oroscopo.
0: Gli Scorpione sono un po' rancorosi, quindi ci sta, Michele, che tu abbia fatto questa osservazione. E io, a parte lo Scorpione, direi che forse chi ha fatto questa struttura, a parte dello Scorpione, potrebbe essere anche dell'Ariete. Pure loro non è che sono tanto poco rancorosi.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Sfaiz. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: E dopo essere stati in Sicilia, Petralia Sottana, noi continuiamo il nostro viaggio nella tavola e soprattutto nella cucina. Oggi però la prendiamo un po' larga. Non so quanto tempo di viaggio sia dalla Sicilia alla Cina, però immagino un bel po' di ore. Se non sbaglio tra le 12 e le 13, vabbè, però noi qui a Verdi Bianchi e Rossi facciamo molto in fretta, perché andiamo a Shanghai, dove un italiano ha insegnato a fare l'aperitivo ai cinesi, cioè nel senso loro prima non lo conoscevano. È arrivato lui e adesso tutti a fare ape. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Mi ricordo una...

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

0: È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi nel nostro Giovedì Insieme. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri. Do il bentornato anche al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Andiamo in tavola oggi, andiamo in un paese che sembra essere molto distante dalla cucina.
1: Un po' lontani, andiamo.
0: Un po' lontani, sì, un po' distante dalla cucina italiana. Andiamo in Cina.
1: A Shanghai, precisamente. E dobbiamo ringraziare Alan Grillo Spina, un milanese doc che nel 2021 ha aperto Cometa. Non è il classico ristorante che ti puoi aspettare, no? Classico ristorante italiano in Cina, fa la pizza, la carbonara. No, lui si occupa invece dello spritz, Fra.
0: Ah, io...
1: Giustamente, davvero milanese.
0: Vabbè, giustamente, no. Poi devo dire che negli ultimi anni il momento spritz barra aperitivo è qualcosa di importante che rappresenta,
1: vero,
0: anche la vita lenta italiana. Cioè noi che usciamo dal lavoro e ci prendiamo quel tempo per stare lì, chiacchierare con gli amici. Io però non ho mai visto un cinese bere lo spritz. È vero, scusate.
1: Mangiare la pizza, sì, invece?
0: No.
1: Neanche quello, niente. Francesca, però non ha mai visto un cinese.
0: No, salutiamo gli amici cinesi,
1: certo,
0: Lorenzo,
1: è
0: che
1: chiaro.
0: Dici?
1: E qui però arriva la novità più interessante. Cometa nasce anche con uno sguardo da designer, perché Alan infatti non viene dalla ristorazione, cioè lui viene più dal mondo del design, e quindi i suoi piatti sono anche un po' dei piccoli capolavori, perché non porta soltanto lo spritz, porta anche qualcosa di regionale da stuzzicare insieme appunto alla bevanda. E che dire, è sempre pieno, i cinesi lo stanno molto apprezzando, perché i cinesi non apprezzano soltanto appunto la pizza, la carbonara, ma tutto nel nostro splendido cibo e splendida cucina.
0: Le bruschette,
1: esattamente. E la storia poi continua, perché proprio accanto ha aperto da 3 mesi anche Bar Pesce, 22 posti, ispirato ai bar di Porto della Spagna. Quindi diciamo che a Shanghai non viene soltanto replicata l'Italia, ma viene anche reinterpretata, e questo ci fa molto piacere.
0: E a Shanghai stanno scoprendo anche la bellezza dello stare lì, semplicemente a fare aperitivo con gli amici. Facciamo app, oppure potremmo dire facciamo app, eh?

termina qui questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio come sempre anche perché abbiamo iniziato nel migliore dei modi questo nuovo mese insieme. Oggi 1 di ottobre, sono Francesca Romana Macri, grazie anche al nostro Lore che tra un po' Shanghai, quindi la Cina e la Sicilia e le date, ci ha portato a scoprire qualcosa in più sull'Italia proprio in questo giovedì. Vi ricordo che ci sentiamo domani sempre qui, sempre con noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra Linfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul tratto urbano della 24 ci sono code tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima. Permangono code poi sul raccordo anulare in esterna tra Appia e diramazione Roma Sud, sull'Appia code tra Via dei Laghi e Frattocchi e verso Albano Laziale, sulla Nettunense traffico intenso e code altezza Pavona in entrambe le direzioni. In entrata a Roma code sulla Flaminia e sulla Salaria, rispettivamente altezza Via dei Due Ponti e aeroporto dell'Urbe. Infine code nei due sensi di marcia sulla Cassia tra la Storta e Tomba di Nerone e sulla Casilina tra Laghetto e Leur. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. Do you remember?
1: Al mio segnale, alzate il volume.
2: Your music, your request.
3: Ma quanto è facile emozionarsi per chi fa questo lavoro ogni volta che si sentono delle emozioni musicali e soprattutto delle richieste particolari che ci arrivano sulla pagina Facebook di Radio Ricordi. Salve a tutti, io sono Fabio Bacco, anche oggi vi porto per mano, grazie alle vostre segnalazioni, nel nostro viaggio musicale, quello chiamato Radio Ricordi, proprio perché ci porta a pensare a quel periodo che abbiamo vissuto grazie ad una canzone. Quindi continuate a segnalarci le vostre emozioni, i vostri ricordi, ma soprattutto le avventure che avete vissuto grazie ad una canzone in particolare. Oggi sapete di cosa parliamo? Oggi parliamo di Clouds Across the Moon, una canzone scritta da Richard Anthony Hewson. Fu pubblicato come singolo il 18 marzo 1985 nell'album Mystery del suo gruppo in studio, la Ra Band. Il singolo ha raggiunto la top 10 delle classifiche dei singoli nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Svezia. Richard Anthony Hewson, nato il 17 novembre del 43 a Country Durham, è un produttore, arrangiatore, direttore d'orchestra e polistrumentista inglese che ha creato il gruppo studio Ra Band, che poi racchiude un po' quelle che sono le iniziali del suo nome. Hewson ha iniziato alla fine degli anni 60 come arrangiatore e ha lavorato come musicista come i Beatles in Be Mine e The Long and Winding Road, i Bee Gees in Melody, James Taylor, Carolina on My Mind, con Lee Sawyer, Paul McCartney, Mary Hopkins, Al Stewart, Chris DeBarge, Fleetwood Mac e Chris Rea. Voglio dire, mica pizze fighi, no? Era un grande artista. In un'intervista con Smash Hits l'8 maggio dell'85, Richard Anthony Hewson ha detto che la canzone è ambientata nel futuro, quindi stiamo parlando di Close Across the Moon, dove c'è stata una guerra lunga 100 anni su Marte. Per quanto riguarda la telefonata contenuta nella canzone, questo lo dico per quelle persone che ricordano l'inizio e l'intervallo, ma più che altro gli interventi parlati sulla canzone, Hewson ha detto che era molto più difficile fare queste chiamate da quando British Telecom è stata privatizzata. Hewson ha anche menzionato che la telefonata costava circa 5 milioni e 640 mila sterline e 40 pence. Le canzoni che fanno riferimento al volo 247 sono state incluse per ottenere la trasmissione in onda della BBC Radio 1, la cui frequenza e l'ID erano 247, ossia le frequenze sulla band delle onde medie. La parte vocale è stata eseguita dalla moglie di Hewson, ossia Liz, e dice così, ve la ricordate? Allora, la parte in inglese della telefonata e dell'intervento parlato. Semplicemente, buonasera, questo è l'operatore intergalattico, posso aiutarla? Sì, sto cercando di raggiungere il comandante di volo, P.R. Jackson, su Marte, volo 247. Molto bene, aspetta, prega, bip attraverso 6. Grazie operatore. E poi c'è, ciao cara, come stai? Hey baby, dov'è il vostro sonno? Oh, mi dispiace, ma sono stato davvero imperdonabile. Ciao cara, com'è il tempo? Sai, baby, è che il freddo adesso mi avvolge. Oh, mi dispiace, c'è qualcuno lì con te? Since se n'è andato. Non c'è niente, non c'è nessuno. Io proprio non riesco a dormire da solo la notte. Non mi vergogno di dire che ho un maledetto bisogno di un amico. Oh, è la fine. Ora, quando guardo la nuvola di tutta luna qui nella notte, spero e prego che presto, baby, tu in fretta tornerai a casa da me. Ciao cari, i ragazzi dicono che ti amano. Baby, è tutto a posto con te, ti prego, perdonami, ma sto cercando di non piangere. Oh, ho avuto un milione di diversi amanti al telefono, ma ho appena trascorso proprio qui a casa tua. Non credo che posso prendere più questa guerra folle. Mi dispiace interrompere la conversazione, ma stiamo sperimentando condizioni di violento temporale nella cintura asteroide di questo tempo. Possiamo perdere questo canale di comunicazione, prezioso spazio profondo. Si prega di essere il più breve possibile. Grazie. Questo era il secondo intervento. Oh. Ciao, ciao operatore, sì, abbiamo perso la connessione. Potresti provare di nuovo, per favore? Mi dispiace, ma ho paura che abbiamo perso il contatto con Marte 247 in questo momento. E poi c'è il coro che ripete ancora. Ok, grazie mille. Io cercherò di nuovo il prossimo anno. Il prossimo anno, il prossimo anno. Ed ancora. La canzone di oggi, Clouds Across the Moon, in Radio Ricordi.

0: anche questa l'avevamo un po' dimenticata, l'avevamo messa nel nostro cassetto della memoria musicale, pronta ad aprire, tirare fuori e farci venire in mente un po' delle emozioni vissute grazie a questa canzone proprio in quel periodo. E sì, stiamo parlando di un periodo diciamo florido per quanto riguarda le idee musicali. Infatti era il 18 marzo dell'85 quando, inserita nell'album Mystery, uscì questa Close Across the Moon di Rap Band. Grazie a tutti voi anche quest'oggi per averci supportato e supportato. Io sono Fabio Bacco, prossimo appuntamento con Radio Ricordi, come sempre, ormai lo sapete, no? Rinnovato, alla prossima!
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. This
2: is your radio. Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi è avvenuto lo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
2: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. Sentiamo i commenti di Stefano Maullu, deputato di Forza Italia, e della leader del PD, Elly Schlein.
4: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
5: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa. Fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
2: Prosegue il ricovero di Vittorio Sgarbi nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove le sue condizioni restano serie e sotto monitoraggio. Dal nosocomio fanno sapere che al momento non è prevista la diffusione di bollettini medici ufficiali. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6.30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. Con la nazionale di Roberto Mancini alla vigilia della trasferta di Nations League con la Francia, sullo sfondo il possibile commissariamento della FIGC, il nostro calcio prova a guardare avanti. Trasmesso all'UEFA il dossier sugli stadi candidati ad ospitare le gare dell'Europeo 2032 che si giocherà in Italia e in Turchia. Gerardo De Vivo.
6: Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati. Mette per qualche istante da parte le turbolenze istituzionali e il possibile commissariamento e pensa positivo il presidente federale Malagò con lo sguardo rivolto a Euro 2032. L'Italia è chiamata a organizzarlo insieme alla Turchia che ha tutti gli stadi pronti. Da noi invece lavori in corso se non ancora da iniziare. Nel dossier inviato dalla Federcalcio all'UEFA con l'elenco dei 14 impianti delle sedi ritenute idonee, 5 sono ancora da costruire. Bologna, Cagliari, Milano, Verona Tribuna e il nuovo stadio della Roma. La capitale candida ovviamente anche l'Olimpico, unico sostanzialmente pronto insieme allo Stadium di Torino. Da riqualificare gli stadi di Bari, Firenze, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno. Parola all'UEFA che valuterà una serie di parametri: infrastrutture, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, hospitality, servizi ai tifosi e ai media. Entro l'autunno 2026 saranno scelti i 5 stadi che ospiteranno le gare in Italia.
2: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus, rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca. CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. È tutto per ora, a più tardi.

Oh beh, lo so che è una frase fatta, ma lo possiamo dire che non ci sono più le stagioni di una volta, mannaggia, ma tu lo diresti che oggi siamo il primo di ottobre ed eccoci qua, pronti a partire con una nuova puntata di 5 in Coda.

0: Oh, oggi me ne sono accorto adesso, guardando quel nostro calendario dove ci sono tutti gli appunti e tutte le annotazioni. Oggi è la giornata internazionale del caffè, questa giornata dedicata a celebrare proprio questa che è la bevanda più amata al mondo. Il caffè poi si beve in mille modi diversi. Dai, oggi andremo anche a cercare un po' di curiosità sul caffè, quasi quasi però un caffettino già io me lo farei adesso, finché va la musica.
1: Ma quanto è piccola sta cosa?

0: c'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot.
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: Oggi, ecco, c'è anche questo, è la giornata delle persone anziane. E a proposito di persone anziane, c'è qualcosa che accomuna una località italiana, cioè, o meglio, un'area geografica italiana. Sto parlando dell'Ogliastra in Sardegna e l'isola di Okinawa in Giappone. Beh, insomma, lì sembra che ci siano un bel po' di ultracentenari e molte persone anziane, quindi si campa a lungo. Hanno cercato quale può essere la similitudine, quella cosa che accomuna Okinawa e l'Ogliastra. E beh, questa ricerca conferma che non è solo questione di dieta mediterranea o, come fanno i giapponesi, del consumo di tè verde, ma di, aspetta, i giapponesi la chiamano così, ikigai, che è la ragion d'essere, cioè il vivere sereni, tutto sommato, ecco, possiamo riassumerlo così. E c'è un altro dettaglio, anche il camminare ogni giorno su e giù per i vicoli piuttosto ripidi di questi paesi senza usare l'auto, ed è come fare palestra ogni giorno.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

l'evento clou di questa giornata mondiale del caffè, io penso si tenga a Milano, in Piazza Aulenti a Milano, dove è stata installata una maxi tazza high tech. Io non l'ho ancora vista, non ho visto neanche le foto, ma leggo una notizia che riesce a contenere 1500 litri di espresso, che insomma viene servito con una schiuma decorata grazie ad un braccio robotico programmato dai baristi campioni del mondo. Insomma, una cosa stranissima. Poi magari cerco, se ho qualche dettaglio riguardo questo caffè dei record, questa tazza da record a Milano. Can we see

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: Bellissima.
7: Più ascolti, più la senti.

lo diciamo spesso, che l'intelligenza artificiale può essere qualcosa anche di pericoloso, se ne parla, ma anche qualcosa di estremamente utile, ad esempio per la nostra salute, sì, i dettagli medici, i consigli, poi carichi tutti i tuoi dati, anche per il nostro medico di famiglia sicuramente sarà un grande aiuto. Ma attenzione a quello che hanno inventato a Londra, che hanno sperimentato a Londra grazie all'intelligenza artificiale, va ben oltre. Hanno sviluppato in questa clinica d'avanguardia l'intelligenza artificiale che legge le rughe. E in pratica questo software non guarda solo l'anagrafe, ma scansiona 40 punti chiave del viso per calcolare quella che è l'età biologica cellulare. E ci dice anche se dobbiamo correggere il nostro sonno, se dobbiamo diminuire lo stress. Beh, queste cose già le sapevo da me.

0: Ma questo furto è avvenuto qualche giorno fa, qualche settimana fa a Vienna, ma oggi è la giornata internazionale del caffè, quindi ne parliamo oggi. Questo colpo è avvenuto in un museo di design a Vienna, in Austria naturalmente, dove hanno rubato questa caffettiera d'epoca in oro massiccio 24 carati del valore stimato di oltre 150.000 euro. È sparita dalla sua teca, mannaggia, mi sa che l'hanno già fusa assieme al caffè. Ah, vabbè, insomma, no, è bello quello che ha detto la polizia viennese, ha anche ironizzato su sta cosa. Ha detto i ladri avevano davvero bisogno di una spinta energetica mattutina, oltre che di questi 150.000 euro di valore di questa caffettiera in oro massiccio.
1: 5 in condotta.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Avremo quell'autostrada 1 Roma-Napoli dove segnaliamo un incidente tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli. Al momento non causa code, prestare attenzione. Sempre sull'autostrada 1 ma sulla direttrice Roma-Firenze, a causa di un incendio segnaliamo code tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Laurentina e diramazione Roma Sud. In interna stessa situazione tra Cassia Bis e Salaria. Andiamo sulla Flaminia, anche qui code a tratti da via dei Due Ponti a raccordo anulare verso quest'ultimo. Infine sulla statale Pontina code per veicolo in pane da via Nazareno Strampelli a via Prigliana verso Latina. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.

Abbiamo detto prima che uno dei segreti per la longevità è anche quello di camminare, di fare sforzi, insomma camminare anche in salita, su e giù per le stradine magari dei borghi della Sardegna, come abbiamo sentito prima. E a Manchester, nel Regno Unito, un centro di assistenza per la terza età ha adottato un cane, o meglio, insomma, è proprio lì che lavora questo cane personal trainer, si chiama Max, è un labrador e non fa soltanto compagnia agli ospiti di questo centro di assistenza per la terza età, ma questo cane indossa proprio un pettorale con GPS e timer, e se il nonnino non fa almeno 4.000 passi al giorno, Max si siede davanti alla porta e insomma scioperano insieme finché non si esce. Ovviamente lì dice dai dai dai che devi camminare.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Oh, è da un po' che non parliamo di pianeti, di cose strane che avvengono in cielo. E parliamo allora di questo pianeta che è stato scoperto dal telescopio Webb, che è lassù, che sta esplorando l'universo. E c'è questo annuncio che è arrivato dall'Agenzia Spaziale Europea, la ESA, che ha analizzato appunto i dati dei laboratori di ricerca di Parigi e Baltimora sui dati arrivati appunto dal telescopio Webb, dove appunto è stato segnalato questo esopianeta gassoso. L'atmosfera, pensate, è composta al 90% da vapore acqueo caldissimo, tanto che l'hanno ribattezzato il bagno turco galattico.
2: Salita del volo con destino alla

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

Ma noi cerchiamo con le nostre notizie di darvi cose belle, curiose, magari che ci strappano anche quel mezzo sorriso. Sono quelle notizie da 5 in condotta e perché pensiamo che farvi un po' sorridere fa bene, anzi ne siamo certi, e questo è confermato anche da questo studio pubblicato dai ricercatori del Dipartimento di Cardiologia dell'Università di Bologna. È stato misurato scientificamente che una risata di 20 secondi, ecco, vi dovrei raccontare una barzelletta adesso, una risata di 20 secondi fa dilatare l'endotelio, che è il rivestimento interno dei vasi sanguigni, pensate, si dilata del 22%, migliorando la circolazione sanguigna esattamente come una camminata veloce. Beh, ben, evviva, evviva la risata.

A proposito di risata, si parlava prima, c'è questa notizia che riguarda proprio le barzellette, no, perché insomma le barzellette non tutti le capiscono, non tutti le gradiscono. Pensate allo humor inglese e mettetelo magari a confronto, che ne so, allo humor milanese o quello napoletano. Ci sono tantissime cose diverse che però, se le adatti, voglio dire, potrebbero anche funzionare. Allora benvenga questo progetto sviluppato da un hub di ingegneria informatica che ha sedi a Milano e Napoli. Ecco, cosa hanno creato? Questo algoritmo di intelligenza artificiale generativa specializzato non nella grammatica, perché in fondo in una barzelletta non è importante la grammatica, ma nell'ironia. Cioè prende, che ne so, un meme, una battuta in inglese, la traduce adattandola in tempo reale ai modi di dire dei dialetti locali italiani, quindi in milanese o in napoletano. Fantastico!

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: The more you feel it.

E beh, niente, l'autunno non vuole arrivare e tutto sommato a noi non è che dispiaccia tantissimo, eh. Quando arriva il giovedì diamo sempre un'occhiata al meteo per il fine settimana, ma io vorrei spingermi anche oltre, perché le previsioni arrivano fino a martedì prossimo, ecco, salvo sconvolgimenti. Ecco, che dovrebbe restare così, come siamo adesso, ma quanto bene si sta, con temperature che di giorno toccano i 24, 25, 26 gradi, decisamente molto molto piacevoli, saranno così appunto nei prossimi giorni, per tutto il fine settimana e anche per i primi giorni della prossima.

0: Io ci avrei un'altra notizia sul caffè. No, ci fermiamo qua. Sì, no, l'abbiamo bevuto prima un caffè. Ci agita se ne prendiamo un altro. Ma no, dai, oggi è la sua giornata. E allora vi saluto. Vi do appuntamento a domani, venerdì, per aprire assieme un nuovo weekend. E adesso con la regia ci andiamo a fare un caffettino. A domani, ciao da Ivano Visonà.
1: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: Sono le 16:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele è fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi è avvenuto lo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
2: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2%, stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. Sentiamo i commenti di Stefano Maullu, deputato di Forza Italia, e della leader del PD, Elly Schlein.
4: Dopo i carburanti anche l'energia. Le compagnie tagliano le bollette, raccolgono l'appello di Giorgia Meloni a fare la propria parte per sostenere il reddito di famiglie e imprese.
5: Abbiamo tra i salari più bassi d'Europa. Fa impressione perché ho appena visto che l'inflazione è al massimo da 3 anni a questa parte. Quell'inflazione si sta letteralmente mangiando gli stipendi degli italiani e il loro potere d'acquisto. Vuol dire che non riesci più a fare la stessa spesa che facevi prima.
2: Prosegue il ricovero di Vittorio Sgarbi nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove le sue condizioni restano serie e sotto monitoraggio. Dal nosocomio fanno sapere che al momento non è prevista la diffusione di bollettini medici ufficiali. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. Con la nazionale di Roberto Mancini alla vigilia della trasferta di Nations League con la Francia, sullo sfondo il possibile commissariamento della FIGC, il nostro calcio prova a guardare avanti. Trasmesso all'UEFA il dossier sugli stadi candidati ad ospitare le gare dell'Europeo 2032, che si giocherà in Italia e in Turchia. Gerardo De Vivo.
6: Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati. Mette per qualche istante da parte le turbolenze istituzionali e il possibile commissariamento e pensa positivo il presidente federale Malagò, con lo sguardo rivolto a Euro 2032. L'Italia è chiamata a organizzarlo insieme alla Turchia, che ha tutti gli stadi pronti. Da noi, invece, lavori in corso se non ancora da iniziare. Nel dossier inviato dalla Federcalcio all'UEFA con l'elenco dei 14 impianti delle sedi ritenute idonee, 5 sono ancora da costruire: Bologna, Cagliari, Milano, Verona e il nuovo stadio della Roma. La capitale candida ovviamente anche l'Olimpico, unico sostanzialmente pronto insieme allo Stadium di Torino. Da riqualificare gli stadi di Bari, Firenze, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno. Parola all'UEFA, che valuterà una serie di parametri: infrastrutture, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, hospitality, servizi ai tifosi e ai media. Entro l'autunno 2026 saranno scelti i 5 stadi che ospiteranno le gare in Italia.
2: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus, rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca. CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. È tutto per ora, a più tardi.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con tanti argomenti e con tanta musica da ascoltare. Abbiamo passato 20 anni a mettere tutto dentro il nostro smartphone, no? Ormai è veramente la nostra vita, è dentro il nostro smartphone, c'è la nostra vita, fotocamera, musica, agenda, giornali, sveglia, qualsiasi cosa, email, lavori. Adesso proprio i ragazzi cresciuti con tutto questo stanno facendo una cosa curiosa, stanno tirando di nuovo fuori gli oggetti un po' vintage, analogici. Tra poco parliamo del ritorno del vintage nei giovani.

C'è questo bel ritorno del vintage nel 2026, proprio in quest'anno, sta crescendo sempre di più questa sorta di riscoperta dell'analogico, quindi si stanno acquistando tante macchine fotografiche a pellicola e usa e getta, i vinili, CD, lettori musicali separati dal telefono, riviste stampate, anche vecchi cellulari, quelli a conchiglia, no? Quelli che si aprivano e si chiudevano, e questa cosa sta tornando nell'immaginario proprio delle generazioni più giovani. E un'indagine dedicata proprio a questo fenomeno ha coinvolto 2500 giovani tra i 13 e i 39 anni in Italia, in Francia, in Germania, in Spagna e in Regno Unito, e hanno studiato proprio la crescente ricerca di esperienze offline e di oggetti fisici. Non è necessariamente nostalgia, non dobbiamo parlare solo di qualcosa che non c'è più, che prima si utilizzava, perché molti di loro quell'epoca non l'hanno vissuta, no? Forse il piacere di avere qualcosa che fa una cosa sola è l'elemento principe, l'elemento cardine di questa scelta, quindi una macchina fotografica che fa solo poche foto, un lettore CD che riproduce la musica che hai scelto tu di avere all'interno, un quaderno dove scrivi i tuoi appunti con la penna, quindi devi utilizzare anche la mano e tutto il resto che oggi non scriviamo più, no? Facciamo tutto appunto sul telefono, quindi secondo me è molto interessante questa esigenza, no? Di tornare ad avere di meno.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot.
5: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
6: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne

È stata scoperta una cosa molto interessante. Non odiamo necessariamente il lavoro che facciamo, non odiamo necessariamente la scuola, non odiamo necessariamente gli appuntamenti che abbiamo con altre persone, ma quello che odiamo, il 78% degli italiani, secondo appunto un'indagine, odia la sveglia, odia il ritorno ad avere una sveglia, a svegliarsi appunto in base all'orario messo.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui vi

0: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
1: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
0: Ogni possibilità inizia con un passo.
1: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
5: The Mag, il magazine senza tabù.

È stata scoperta una cosa molto importante in questi ultimi giorni: quanto noi italiani odiamo il suono della sveglia. È stata chiamata alarm clock anxiety, l'ansia da sveglia. C'è questa rilevazione

comunicazione realizzata in occasione del rientro di settembre, ma anche adesso, no, nei primi di ottobre, che ha trovato che il 78% degli italiani associa il ritorno della sveglia a stress o fastidio, e per il 64% questa sensazione comincia addirittura la sera prima. La cosa interessante è che il problema spesso non è tanto il suono per sé, no, ma anche perché possiamo mettere dei suoni belli, degli uccellini, l'acqua, no, ci sono determinate sveglie. Io uso una bruttissima perché altrimenti non mi sveglio, però ci sono anche altri metodi, altri suoni che possiamo scegliere. Comunque è quello che va a rappresentare. La sveglia rappresenta il traffico, l'email, gli appuntamenti, la scuola, le riunioni, le responsabilità, il lavoro. Infatti il 58% considera proprio il momento del risveglio la parte più difficile del rientro. Qual è il grande alleato degli italiani? È il caffè. Per fortuna esiste lui, quindi da una parte odiamo immediatamente il suono della sveglia, ci riprendiamo automaticamente quando mettiamo sulla moca o comunque abbiamo la macchinetta. Il 65% degli italiani dice che è il gesto che segna davvero l'inizio della giornata in maniera buona, quindi abbiamo finalmente capito il rapporto che abbiamo con la sveglia, dall'altra parte l'amicizia importante che abbiamo, che avremo per sempre con il caffè.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
4: Mio?
3: Sì, e anche di tutti gli altri.
5: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
3: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
4: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
5: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
6: VRM Radio. Bellissima.
7: Your radio station.

6 lavoratori su 10, cari amici di The Mag, fanno commissioni personali durante l'orario di lavoro. C'è questa indagine condotta su 1000 lavoratori in Italia, Germania, Francia e Spagna che ha fotografato la giornata lavorativa media, moderna, no? Delle persone. Quasi 6 dipendenti appunto su 10 dichiarano di occuparsi anche di questioni personali durante l'orario di lavoro e il 29% dice di farlo ogni giorno di lavoro. Ma arriva anche il dato più curioso, infatti il 72% sostiene che queste piccole interruzioni personali migliorino addirittura la propria produttività, cioè la separazione tra sono al lavoro e sono anche nella mia vita privata durante il lavoro sembra sempre più difficile, anche perché succede pure il contrario: rispondiamo alle mail di lavoro mentre siamo sul divano, controlliamo una chat personale mentre siamo alla scrivania, prenotiamo il dentista alle 11 del mattino e alle 9 di sera rispondiamo al collega. Praticamente non abbiamo eliminato le distrazioni, abbiamo creato un grande frullatore in cui lavoro e vita privata continua a scambiarsi gli ostaggi da una parte e dall'altra. Secondo voi questa cosa è positiva o è negativa? Innamorai

0: Old Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi come sempre, come ogni giorno, per essere presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In interna code tra Cassia e Salaria e più avanti code a tratti tra Nomentana e Prenestina. Andiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, risolto l'incidente avvenuto in precedenza, permangono code a tratti per traffico intenso tra tangenziale est e Tor Cervara verso il raccordo anulare. Ci spostiamo sulla Flaminia, code a tratti da Corso Francia a raccordo anulare verso quest'ultimo. Andiamo sulla statale Pontina, code per incidente tra via di Pratica e Pomezia Nord verso Latina e nella stessa direzione più avanti code a tratti per traffico intenso tra via Aprigliana e via Nettunense. Infine su via Cristoforo Colombo, rallentamenti con code per traffico intenso da via di Mezzocammino a via di Acilia verso Ostia. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18 e un minuto.
0: URL Radio.
3: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: Colombia oggi.
1: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
2: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
0: Un abbraccio carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Oggi abbiamo iniziato così, appunto siamo partiti dalla Colombia. Un saluto, un abbraccio a tutti e un saluto anche a Fabio Meli e la sua Super Hits. Iniziamo, come sarà la puntata di oggi? Non lo so, non ho proprio idea di come possa essere, ma già dal sottofondo potete immaginare dove vogliamo parare oggi. Adani and Wolf, Riding the Shadow Rolls.

Damien Wolf, Here Comes the Hero, l'album del 2020 da quale abbiamo ascoltato questa Riding Shadow Horse. Prima invece in apertura erano i Sistema Solar dall'album Rumbo a Terra del 2018, Tumba Murayas, un collettivo. I Sistema Solar sono un collettivo artistico colombiano fatto da musicisti, artisti e produttori cinematografici. VRN Radio.

0: radio station.
1: LSD Magazine, il tassello che completa la tua informazione. Su attualità, politica, scienza, tecnologia e cronaca. Immergiti nel mondo dell'arte, del turismo e del lifestyle. Segui le ultime tendenze su ambiente e innovazione, senza dimenticare il mondo bimbo, con uno stile moderno e coinvolgente. LSD Magazine ti offre notizie, curiosità e analisi per essere sempre aggiornato. Il tuo punto di riferimento per un'informazione completa, dinamica e stimolante. LSD Magazine, il vostro pezzo mancante. LSDmagazine.com.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Avete già nostalgia?

con il featuring di Phil Kinley e Ray Clark, Extreme, con La Serana, un brano del 2020, sempre sulle onde della musica su VRN Radio dalle 18.

molto bella, un'atmosfera molto particolare, questa Launch Control che dà il titolo appunto all'album di Lenny McDowell, un album del 2003, VRN Radio sulle onde della musica.

Brano di Anthony Island dall'album Free the Spirit, manco a dirlo, 2022 sulle onde della musica. Vi ricordo che è un programma che ormai conoscete, va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19 circa. Giovedì e venerdì, come sapete, ci sono due broadcast. Due broadcast, mi piace questo broadcast.

0: radio station.
1: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato The Ripping Tones, un album famosissimo, è stato uno degli album che ho comprato nel 1999, poi tutto in digitale, gli ultimi CD erano questi. Topaz, il brano bellissimo che abbiamo ascoltato, si chiama Taos.

Sunset Beach. Sunset Beach, il brano che dà anche il titolo all'album di Robert Valderrama, un album e un brano del 2025, quindi freschissimo, si suol dire, sulle onde della musica. Termina tra pochissimo con il brano di Roberto Restuccia, Denada si chiama, e con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Ciao.

0: Sono le 19.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
3: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
2: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella in attacco, Scamacca in vantaggio su Pio Esposito, sugli esterni Ken e Daniel Maldini. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, Yerevan in Armenia, l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
4: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. Tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio. I ragazzi devono pensare a loro stessi.
2: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, miti del nostro tempo sul viale del tramonto, eterni rivali in campo e a quanto pare dai destini del tutto opposti anche nella passerella finale. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale ICT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram: al momento giusto dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45.
2: Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo, Dardari e Berrettini vittoriosi contro il norvegese Rudd e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da due KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozza. Le Vunner affrontano i campioni in carica dell'Olympiakos. Domani l'Olimpia ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.
6: WRN Radio, your musical companion.

0: o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
0: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
16: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Sono le 19:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
3: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
2: Il copilota del volo Fly Dubai che ha accoltellato il comandante è stato radicalizzato. All'equipaggio ha detto: uccidetemi. Così il premier israeliano Netanyahu, che ha voluto rivelare in un'intervista a Fox News nuove indiscrezioni in merito alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Chiederò al governo l'estradizione in Israele del pilota terrorista che voleva colpire centinaia di innocenti israeliani, conferma su X il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, che annuncia pure: per lui sarà un inferno. Apertura a Genova del 66esimo Salone Nautico Internazionale. Al taglio del nastro la Premier Meloni, presente anche il governatore Bucci, coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, annuncia anche la Premier Meloni poche ore più tardi davanti alla platea della CNA. Ho inviato oggi la lettera con la richiesta di una ulteriore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, ha detto anche la Premier nel suo discorso. Poche ore prima, con i commenti dei portavoce, era trapelato l'orientamento della Commissione. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ricorda Bruxelles. Su questo l'Italia non è isolata, il tema troverà posto anche al prossimo vertice Ecofin, anticipa la Premier. Sentiamo un passaggio.
4: Non siamo gli unici a farlo, ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere nella prossima riunione dell'Ecofin e nella prossima riunione del Consiglio europeo, che è calendarizzata tra due settimane.
2: Intanto, dopo i dati sull'inflazione diffusi ieri, oggi i numeri sul mercato del lavoro italiano, sempre dall'Istat, non sono confortanti. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Il quadro economico italiano delineato dall'Istat negli ultimi due giorni evidenzia una fase di marcato rallentamento caratterizzata dal peggioramento contemporaneo sia degli indicatori sull'occupazione che di quelli sui prezzi al consumo. Sul fronte del mercato del lavoro, i dati diffusi oggi indicano che ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, segnando una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto al 63,2 registrato a luglio, legata soprattutto a un calo dei contratti a termine e dei lavoratori autonomi. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente, spinto da un incremento sia della componente maschile sia di quella femminile, mentre il tasso di inattività tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente stabile. Lo scenario complessivo dunque si complica dopo le rilevazioni preliminari sull'inflazione pubblicate ieri sempre dall'Istat, che mostrano per il mese di settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% segnato ad agosto.
2: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
0: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è invelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
6: Una scelta che ovviamente non posso che condividere, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
0: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Buonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
1: VRN Viabilità.
7: Astral Infomobilità.
8: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud e più avanti tra Prenestina e Nomentana. In interna si sta in fila tra Cassia Bis e Salaria, più avanti code a tratti tra Nomentana e Prenestina. Sulla Roma Fiumicino code da Ansa Tevere a via del Cappellaccio verso l'Eur, nel senso opposto file da via Cristoforo Colombo a via della Magliana. Andiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, code a tratti per traffico intenso tra tangenziale est e raccordo anulare verso quest'ultimo. Ci spostiamo sulla strada Pontina, code per incidente tra raccordo anulare e Castel di Decima verso Latina. Più avanti nella stessa direzione si rallenta per traffico intenso tra via Aprigliana e via Nettunense. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
7: Un servizio della Regione Lazio.
9: VRN Radio, più l'ascolti.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

feste, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento

la barcella. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Affreschi di Valentina Castellan, Buendia Books. 10 racconti ispirati a 10 oggetti del mondo antico per viaggiare nel tempo, nello spazio e nell'animo umano. 10 racconti per spaziare dal Mesoamerica degli Aztechi alla Pompei dell'eruzione del Vesuvio, dalla Siracusa dell'Ottocento alla Torino di oggi. 10 racconti che sono intensi affreschi, dipinti attorno ai temi ricorrenti nell'essere umano di qualunque epoca e qualunque luogo, dell'incontro, della possibilità, del divino, della scelta e del destino.
2: Da leggere.
5: Il rovescio della vita, di Marta Nizzo, Bertoni Editore. Mentre giocavo a tennis e sentivo che qualcuno faceva il tifo per me, tutto mi scivolava via. Le ore di attesa, il duro responso degli specialisti, la tensione disegnata sul volto dei miei genitori. Con la racchetta in mano mi ripulivo da anni di ospedali, dagli aghi infilati in vena, dalle lenzuola bianche e spesse che sapevano di disinfettante, dai rumori delle macchine a cui restavo attaccata, con quei timer, le lucine, i controlli e le precauzioni e quel senso di precarietà che mi faceva sentire costantemente in bilico.
1: Da leggere.
6: The Call, di Massimo Grilli, Leone Editore. Cosa succederebbe se un giovane anarcoide cercasse, anche attraverso i social, di convincere ciascuno che la felicità è possibile adesso, compiendo atti che per qualcuno hanno del miracoloso, mentre per altri sono trucchi da illusionista? Bene, la narrazione densa, ricca di significati e allusioni, ma assolutamente contemporanea di The Call, vi prenderà, in un crescendo di colpi di scena fino ad un imprevedibile epilogo.
2: Da leggere.
7: 1922-1926, gli anni della marcia verso la dittatura. E cosa pensava davvero Benedetto Croce del fascismo nascente? Una visita dello Stato Etico, a cura di Maurizio Tarantino ed edito da Grafe.it Edizioni, non è un libro di storia, è la testimonianza senza filtri di uno dei massimi intellettuali del Novecento. Ritrova allora gli scritti originali sulla trasformazione dell'Italia e domandati: può la storia insegnarci qualcosa sul presente?
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21.
9: WRN Radio.
10: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

vivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

VRN, la radio dei numeri 1.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
15: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
14: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
16: Sono le 23:01.
17: VRN Radio.
18: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
19: Vibes. Connection.
20: Welcome. This is Vibes.
21: Eccoci qua. This is Vibes, welcome back boys and girls. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui ancora una volta insieme questa settimana con il meglio del soul, della disco, del funky, dell'R&B e del new soul. Ma apriamo con un cosiddetto remake, Michael Jackson.

Allora, non siamo impazziti, evidentemente. E non era impazzito neanche Michael Jackson. Io erroneamente ho detto in apertura che questo era un cosiddetto remake, ma non è un remake. Questa è la demo originale del brano che poi divenne Thriller. Ovviamente stiamo parlando di Michael Jackson, con il quale abbiamo aperto il nuovo appuntamento di Vibes. La produzione è quella di Quincy Jones e Rod Temperton, che portarono questo album ai vertici delle classifiche internazionali e ce lo fecero rimanere anche per lunghissimo tempo. Ricorreva proprio in queste settimane il 40° dall'uscita di Thriller, e giustamente la casa discografica ha pensato bene di riproporre l'album Thriller con un sacco di demo, di inediti. Andatelo a cercare, perché sicuramente per gli amanti di Michael Jackson questa è una chicca niente male. Proseguiamo con la nostra musica, ci spostiamo più in là di un anno. Questo è George Benson.

Feel Like Making Love. Eccolo qua il lavoro di George Benson. Abbiamo aperto con Michael Jackson e Starlight, con il quale eravamo sia nel 1982 che nel 2022. Ci siamo spostati in avanti di un anno, come detto in precedenza, cioè nel 1983, per trovare uno dei motivi più danzerecci di questo artista assolutamente geniale che risponde al nome di George Benson. Adesso veniamo però ai giorni nostri, lo faremo con questo brano e con il prossimo, già in sottofondo il singolo di Bella, In The Moment.

In the Moment, eccolo qua, il lavoro di Bella, scritto con la H finale, così se dovete andare a cercare informazioni su questa artista potete farlo tranquillamente. Non ne troverete molte, noi abbiamo saputo che è una cantante britannica, molto giovane, 23enne, e quindi ha i suoi primi lavori, stessa cosa che accade con la prossima canzone, nuovissima anche questa. Lei di anni ne ha 20, anche lei è inglese, si chiama Lola Young.

The Hit. Abbiamo passato 5 minuti in un'atmosfera un po' particolare, devo dire. Prima il singolo di Lola Young e adesso questo dei Jungle, gruppo musicale inglese. Vado a leggere qui, mi scrivono: la loro musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica, guaiti in falsetto, colate psichedeliche e basse. Va bene, ci fidiamo di quello che è scritto qui. I Jungle con questo singolo intitolato The Hit qui all'interno di Vibes. Appuntamento in onda ogni settimana qui sulla vostra radio del cuore con Roberto Davi e tutta la band che mi segue qui per la stesura della scaletta e basta, anche dei tappeti rossi se ogni tanto ci viene a trovare qualcuno. È il caso di ritornare ai giorni nostri, lo facciamo con un'artista statunitense, anche questa giovanissima, si fa chiamare Kelela e ci ha colpito da subito questo brano intitolato On the Run.

Vabbè, qui si telefonano fra di loro. Comunque io sono rapito dalle atmosfere di questa On the Run, il singolo nuovo di Kelela, cantautrice statunitense nata, possiamo dirlo? Sì, dai, 39 anni fa, quindi ci stiamo dentro, non si offenderà di certo. Cambiamo decisamente genere, ci buttiamo sul cosiddetto electro rap. Noi di rap ne mettiamo piuttosto poco qui all'interno di Vibes, però ogni tanto escono delle cose interessanti e collaborazioni altrettanto gradevoli. In questo caso Kid Ink con Wiz Khalifa,

Big Burner, eccolo qua, il singolo di Kid Ink con Wiz Khalifa. Se volete sapere qualcosa di più su questo personaggio, su Kid Ink, vi posso dire che il suo vero nome è Brian Todd Collins, nato a Los Angeles nel 1986, un sacco di collaborazioni già con personaggi importanti del mondo R&B come Chris Brown, Tiger, Usher, Tinashe, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Andiamo a chiudere la prima parte di Vibes con William DeBogen.

che ci arrivano di gradimento. E quindi, insomma, noi siamo felici di questo e proseguiamo il nostro cammino. Abbiamo aperto la seconda parte di quest'ora settimanale con la musica di Fred Payne, statunitense degli anni 40, e negli anni 40 rimaniamo almeno a livello di nascita di Mr. Frank Beverly, qui con la sua band denominata Maids e la loro Golden Time of Day.

Beh, speriamo che sia questo il momento d'oro della vostra giornata, o che comunque ci sia un momento d'oro all'interno della vostra giornata che magari debba ancora arrivare, perché no? Bisogna sempre essere ottimisti nella vita, eh? Come Gianni. Golden Time of Day, eravamo nel 1978 dal secondo album di Frankie Beverly, Suoi Maids, ci avrebbero regalato poi perle incredibili anche negli anni a seguire, continuamente in tournée in Europa, negli Stati Uniti, anche ai giorni nostri. Lasciamo spazio alla nuova musica di Hills and Soul, Love and Fire.

Burna Boy. Questo è lo pseudonimo di un cantante di origini nigeriane nato a Port Harcourt. Il suo vero nome è Damini Ebunoloba, anzi Ebunoluba Ogulu, quindi molto meglio Burna Boy. Si è fatto conoscere nel 2012 con il suo primo singolo Like to Party e poi da lì insomma un sacco di singoli e la carriera che ha preso il volo, arrivando anche ai Bad Wars qualche anno fa. Cantante di origine nigeriana, dicevo, prima di lui abbiamo ascoltato la musica di Hills and Soul, lei invece originaria dello Zambia, trasferitasi con la famiglia a Londra all'età di 5 anni. E quindi insomma c'è un sacco di gente che arriva dal ex continente nero, così si chiamava una volta. La prossima di Salt.

Una formazione di recente costituzione, questa dei Salt. Spesso e volentieri li abbiamo incrociati anche nei mesi precedenti all'interno della programmazione di Vibes. Sono ritornati sul mercato con un nuovo singolo, che è quello che abbiamo appena ascoltato, intitolato Lottiamo per amare, We Fight for Love. Niente male davvero, con questa chitarrina che mi ricorda qualche passaggio di Nile Rodgers nei primi album di Chic, soprattutto nei pezzi lenti della Chic Organization. Il ritorno dei Salt, ma il ritorno anche di un personaggio che è definito il principe del soul sofisticato, ci ha regalato tante cose belle negli anni. Esordì con un brano dance, A Love Supreme, ma poi si calmò. Questo è il suo nuovo lavoro, Will Downing, Kinda Guy.

Al primo ascolto potrebbe sembrare cosa degli anni 70, e invece è un disco uscito proprio in questi giorni, si intitola Dig It, per un progetto di una formazione che si fa chiamare Flavans e che ci ha particolarmente colpito appunto per le sonorità che ci ha infilato dentro. C'era anche un po' di disco oggi. La disco music dei tempi che furono l'abbiamo lasciata nel dimenticatoio, ci siamo dedicati a cose un po' più di atmosfera, però avendo sotto mano il vinile di questo motivo abbiamo detto why not. Siamo arrivati in fondo anche per oggi e per questa settimana all'appuntamento con Vibes. Abbiamo suonato cose nuove alternate a motivi del passato, come di consueto ci siamo mossi nei decenni che vanno dagli anni 70 ai giorni nostri. Non ci rimane altro da fare che ringraziarvi dunque per l'ascolto, darvi appuntamento alla prossima settimana e lasciarvi con l'ascolto dell'ultimo disco di questa trasmissione, Evergreen, Omar Apollo. Bye bye.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop!
4: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
5: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
6: È mezzanotte e un minuto.
7: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
8: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Bellissima.
10: Più l'ascolti, più la senti.
11: The more you hear it, the more you feel it. Feel it.
12: Web Radio Network Night, la notte.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: È l'una.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: Sono le 2.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.